Questo sarà un disco che cerca di porre delle domande sia per noi sia anche per chi ascolta. L'obiettivo è quello di fare entrare l'ascoltatore in mezzo anche a quei meandri della musica che a volte restano un po' sconosciuti.

Questo album è il secondo che abbiamo registrato in trio, con il mio trio che è composto da Thomas Morgan e Joao Lobo. E diciamo che principalmente l'ispirazione per le composizioni, per tutto quello che abbiamo registrato, proviene da noi stessi. Ogni volta che compongo un brano penso anche a chi lo dovrà suonare, per cercare di sfruttare al massimo le caratteristiche di ciascuno. È ciò che rende bella e viva anche la musica jazz e l'improvvisazione. Ciò che veramente apprezzo di loro è la profondità, l'intensità con cui approcciano la musica di qualsiasi tipo. C'è questo approccio molto libero, ma allo stesso tempo semplice, e allo stesso tempo molto intenso, molto profondo e diciamo con una forte parte emozionale, che è quello che spero e cerco di mettere anch'io nella musica.